Era de maggio e te cadena anzina schiocca schiocca lì c'era rossi. Fresca era l'aria e tutto lo giardino adorava di rosa a cento passi. Era de maggio e no, non me ne scorda. Una canzone cantavamo a due voci. Che tempo passa e che me la ricorda.

0: figlia, io parto, ti lascio, addio, poi che cade in
1: si spezza il cor, ah.

0: Y ahora vamos al año 2026, que se realizan en todos los teatros del mundo el centenario de esta ópera, que además se puso de moda, como decía el año pasado José Carreras. Yo la canté 3 veces y nunca la canté el aria en vivo. Dice, por una publicidad de un auto se hizo tan famosa que se hizo famosa el aria, pero no por mí. Dice, fue por la publicidad del auto. Y después, bueno, que Pavarotti en todos los conciertos cantaba, hasta su último concierto, meses antes de morir, cantaba en Nessun Dorma, y bueno, así sucesivamente otras publicidades. Y bueno, fue lo que se cantaba en los balcones, en la calle, en la pandemia. Así que bueno, se convirtió en el aria más famosa, le ganó a La Donna Immobile de Rigoletto. Y en el Teatro La Scala de Milán, con nuestro amigo David Livermore, una producción muy, muy, muy especial para el día del centenario. En realidad fue el día anterior, que ahora vamos a escuchar completa. ¿Quién fue la protagonista? Nuestra amiga Ana Pirozzi, que yo creo que debe ser algo así lo que se escuchó, porque Ana Pirozzi sigue teniendo unos pianísimos muy lindos y un colorcito en el medio que nos hace acordar un poco, con su personalidad, a Claudia Muzio. Inmediatamente la llamaron porque quería que haga también la Turandot en el Metropolitan Opera House. Así que bueno, no hay más que decir. La mejor Turandot del mundo es nuestra amiga Ana Pirozzi. Y está ahora en este momento en ese teatro, quizás el más antiguo del mundo, que estudiábamos en la escuela, ¿viste? En Grecia, ese lugar mágico que vos ves a la gente pequeñita. Vos podés hablar así bajito y te contestas. Un lugar donde se hacía el teatro griego. Ella está haciendo una de las óperas griegas más importantes, Medea de Crubini. Y nos contaba esto. Carísima, carísima, carísima Ana Pirozzi, prima di tutto. Originalmente questa chiamata era per parlare di Turandot. Sai che fa 100 anni dell'esordio nella Scala di Milan e tu hai fatto quella Turandot e in pochi giorni 100 anni,
1: ahí le explico,
0: solo 2 mesi dopo,
1: en 2 meses se estrenó en Argentina
0: nella Scala, fu nel Teatro Colón, sarà una giornata molto speciale. Ma prima di parlare della tua doppia Turandot nel 2 più grandi teatri del mondo, che cosa si sente di cantare Medea in Grecia?
1: Che sentire di cantare Medea in Grecia?
0: Sappiamo che per te non esiste l'opera difficile.
1: Non è nada difficile.
0: Ma in Grecia è un'altra cosa, verità?
2: Ciao Boris, ciao a tutti gli ascoltatori. Dunque, io Medea ad Atene l'ho già cantata 3 anni fa, ma in teatro, con la produzione
1: di
2: David McVicar, che fecero al Metropolitan. Questa volta, invece, si farà l'edizione rivista che fece Maria Callas nel 1961 nel teatro più antico al mondo greco, che è l'Epidaurus. Lì cantò Medea Maria Callas e fu un grande successo. Ecco, lì noi rifaremo la Medea, stessa produzione, stessi costumi, ovviamente rifatti per me,
1: la misma produzione che cantò Maria Callas nel 61,
2: essere fedeli a quella produzione lì.
1: Tiro ser fiel a
2: la mia
1: produzione.
2: Responsabilità è grandissima, ma per fortuna i greci mi hanno amata dopo la mia prima Medea in teatro, ecco perché mi hanno voluta di nuovo per questa importantissima Medea all'Epidaurus, e quindi io non vedo l'ora. Il ruolo, sapete, è difficilissimo, però a me piacciono le sfide, amo molto Maria Callas, amo questo ruolo che è bellissimo, è molto interessante sia psicologicamente che musicalmente, quindi non vedo l'ora di fare questa Medea del secolo.
0: Ora, cara Ana Pirozzi, qui Radio Nazionale Classica, sai che seguiamo la tua carriera, il tuo
1: disco,
0: le tue presentazioni, le tue notizie di lo prossimo che canterai, lo sentiamo perché il pubblico ti adora.
3: non dimentica mai la tua norma,
0: del 2018.
3: E si fa la congettura di come sarebbe la prima
0: Turandot
3: in Argentina, la terza nel mondo di Claudia Muzio, perché la tua voce sembra un pochino a quel metallo di Claudia Muzio, e le tue pianissimo e la tua forza e la italianità di Claudia Muzio e Anna Perozzi. Per questo è la domanda. Hai detto in Radio Nazionale Classica di Buenos Aires che per te la Turandot non è tanto difficile per
0: non
3: cantare,
0: è difficile
3: per solo più di aspettare, ma hai cantato molte volte Turandot dalla Principessa di Cielo, ma cantare
0: però,
3: Turandot
0: però, cantare il Dia del Centenario,
3: più importanti teatro dal mondo, la Scala di Milano, dove fu l'esordio di questa ultima opera di Puccini, e di cantare nel Metropolitan Opera House, parliamo della Turandot più importante nel mondo in questo
0: la
3: momento.
0: La Turandot più importante del mondo.
3: Tutti gli argentini pensa uguale, sei la più
0: pensiamo
3: grande Turandot
0: tutti argentini
3: in questo
0: mismo
3: momento. Ora, come è la Turandot di una maturità meravigliosa vocale e interpretativa di Anna Pirozzi, che in questo momento si può sentire nella Radio Nazionale Classica di Argentina. E il tuo saluto per il pubblico.
0: E per favore un saluto per il pubblico che
3: ti ama. Vuoi raccontare cosa si viene, tutti contenti. Grazie mille, Anna.
2: Ripeto di nuovo il mio saluto grande, saluto con grande affetto tutta l'Argentina e tutti gli amici che sono venuti a sentirmi nella Norma, che ancora anch'io ricordo con grande affetto e non vedo l'ora di tornare. E sì, ho avuto l'onore e la felicità di cantare nei due grandi teatri più grandi al mondo, e che sono la Scala e il Metropolitan. È stata una grande emozione, quasi rimanere senza fiato anch'io, però per fortuna la Turandot è un ruolo che conosco bene e che ho potuto dare il massimo di me stessa, e quindi il pubblico ha apprezzato tanto. Alla Scala mi aspettavano anche tanto, con tanta gioia, che era da tempo che non cantavo alla Scala, quindi erano felici che io tornassi con questa Turandot del centenario, ed è andata benissimo. Anche il Metropolitan mi aspettavano dal 2019, dopo quell'unica recita che feci di Macbeth, e quindi mi aspettavano anche loro a braccia aperte, e anche lì è stato meraviglioso, perché il teatro è stupendo, un'acustica buonissima, il personale fantastico, i colleghi stupendi, e quindi anche lì sono riuscita a dare il meglio di me stessa, e il pubblico mi ha tanto apprezzata. Veramente, di solito Turandot riceve sempre meno applausi, no? Vince sempre Liu o Calaf, ma questa volta ho ricevuto veramente tanti applausi per la mia Turandot, ne sono felice, e quindi niente, continuiamo così su questa strada, e vi abbraccio forte, e sono felice di come sta andando la mia evoluzione canora. Adesso c'è Medea, ci concentriamo con Medea. Un abbraccio a tutti, buonanotte dalla Grecia, da Atene, ciao.
0: Claro, porque son como 5 horas, ¿no? Desde Grecia, la querida Anna Pirozzi nos contaba que sí, dice, yo siempre digo que es fácil, que es fácil, que es fácil, pero que todo un planeta te esté mirando, vos vas a cantar el centenario de Turandot. Dice, lo que fue la casualidad es que tanto en la Scala hacía 6 años y en el Metropolitan hacía 7 años que yo no volvía, que me reciba todo el personal con los brazos abiertos y que te diga te extrañamos, wow. A mí me gustan los desafíos.

gloria, gloria del corpo di scinto, del ministero ignorato la sua. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina

poi si sogna. E ballato da formini con lati, lanterne, riserve di soldati, unisce il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigite, ciabatte di tequila.